0: Sono le 3:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Torino International, la tua radio, la tua città.
1: 1 2 1 2 check check. Parlo a bere.

0: Sono le 4:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 6:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

torinointernational.com. Torino International.

0: Sono le 7:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino Internet.

0: Sono le 8:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Terremoto politico in Germania, l'ultradestra ottiene un trionfo senza precedenti volando oltre il 40% dei voti. Restano lontane le prospettive di pace in Ucraina dopo la tappa a Kiev degli inviati americani Witthoff e Kirchner, poi tragedia negli Stati Uniti, paura all'aeroporto di Miami dove un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio scontrandosi con alcuni veicoli. Parleremo anche di sport, dalla Formula 1 al calcio, al volley e basket, tra poco, restate con noi.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Buona giornata, ben ritrovati all'ascolto della redazione, in studio Francesco Vitale. Terremoto politico in Germania, l'ultradestra di AfD ottiene un trionfo senza precedenti in Sassonia-Arnold, volando oltre il 44% dei voti con un'affluenza record dell'80%. Crolla la CDU di Merz al 17,4, è un chiaro mandato a governare, risulta la leader Alice Weidel, mentre tremano Berlino e Bruxelles. Il voto spacca anche la maggioranza in Italia, Salvini e Vannacci esultano per il risultato, mentre Tajani parla di pessima notizia e le opposizioni lanciano l'allarme per il futuro dell'Unione Europea. Restano lontane le prospettive di pace in Ucraina dopo la tappa a Kiev degli inviati americani Witthoff e Kirchner, ripartiti dopo colloqui col presidente Zelensky. Gli Stati Uniti invocano compromessi da tutte le parti, mentre Zelensky sottolinea le difficoltà sul nodo territoriale e chiede nuove forniture di difesa. Sul fronte diplomatico si alza la tensione tra Mosca e Berlino. Il ministro degli esteri russo Lavrov definisce l'inizio di una vera guerra. Le accuse tedesche sui droni all'aeroporto di Lipsia. Tragedia negli Stati Uniti, paura all'aeroporto di Miami dove un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio scontrandosi con alcuni veicoli. Il bilancio di 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in condizioni critiche. Lo scalo è stato temporaneamente chiuso per consentire i complessi interventi dei soccorritori. Indagini in corso, clausilio delle scatole nere. Tensione anche in Medio Oriente, l'esercito israeliano ha annunciato di aver colpito infrastrutture di Hamas nella striscia di Gaza dopo l'esplosione di un ordigno al passaggio di un veicolo militare sulla linea gialla. Nessun soldato è rimasto ferito, ma Tel Aviv ha denunciato l'episodio come una palese violazione del cessate il fuoco. Ed ora la pagina sportiva. Partiamo dalla Formula 1, impresa da leggenda per Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia.

Il pilota della Mercedes, partito 19esimo, compie una clamorosa rimonta e trionfa a Monza, riportando la bandiera italiana sul gradino più alto del podio di casa dopo 60 anni. Giornata da dimenticare per la Ferrari, segnata da un contatto alla partenza tra Hamilton e Leclerc e dal successivo incidente del Monegasco, fortunatamente illeso. Nel calcio finisce 1-1 il big match tra Juventus e Milan, rossoneri in vantaggio con Cissé e pareggio bianconero firmato da Gatti al 92esimo. Roma e Inter restano sole in vetta alla classifica, intanto la Fiorentina, ancora a quota 0 punti dopo 3 giornate, ufficializzato l'esonero dell'allenatore Fabio Grosso. Volley basket, sfuma al tie-break il sogno dell'Italia femminile di pallavolo, sconfitta in finale agli europei dalle padroni di casa della Turchia. Nel basket femminile, grande prova dell'azzurro ai mondiali di Berlino, battute solo di misura in finale dagli Stati Uniti per 55-52. Ed è tutto, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.

0: @torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e buon lunedì 7 settembre a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Corso Allamano e Pianezza in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo dunque della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 49 in corrispondenza dei comuni di Sparone e Ribordone. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International.
3: Andate da Torino, andate da Torino.

0: sconti di Asta del Mobile.
1: Il genio dell'asta del mobile!
0: Gli sconti volano fino al 70%!
2: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
0: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
3: Torino International News.
4: Il Niño accelera, Pacifico sempre più caldo, atmosfera satura di vapore acqueo, ecco cosa può succedere. Un aereo cargo di Amazon esce di pista e travolge diverse auto, almeno 5 i morti. Sassonia Arnolle il trionfo in Germania con il 44%, crollo della CDU in Messico, una tragedia, la festa patronale, i fuochi d'artificio fanno esplodere la chiesa, 10 morti, decine di feriti, tra poco restate con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Buona giornata, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. La potenza del Niño si avvicina sempre di più come uno spettro che si avvicina anche all'Europa, con conseguenze a catena sul clima globale. Il calore anomalo del Pacifico tropicale alimenta una gigantesca riserva di umidità in atmosfera. Le elaborazioni del Centro Europeo spiegano come il Niño possa influenzare la distribuzione di piogge, temporali, cicloni su scala globale. Tragico incidente all'aeroporto internazionale di Miami, un aereo cargo di Amazon è uscito di pista durante la fase di atterraggio andandosi a schiantare contro diversi veicoli che percorrevano la strada che circonda lo scalo. Il bilancio provvisorio fornito dalle autorità locali di almeno 5 vittime. L'imprenditore uomo più ricco del mondo, Elon Musk, che ha sostenuto il partito di estrema destra tedesco AfD, si è congratulato col partito per la vittoria elettorale di ieri nello stato tedesco federato della Sassonia-Anhalt. Gut gemacht, ben fatto, ha scritto Musk sulla sua piattaforma social X in risposta a un post della co-leader della AfD, Alice Weidel, che si congratulava con il candidato di punta del partito Ulrich Siegmund per il risultato. Siegmund ha prontamente risposto a Musk ringraziandolo per il suo sostegno. Se ci assumiamo le nostre responsabilità, accogliere con grande favore l'opportunità di una cooperazione forte e costruttiva, la Germania tornerebbe a essere un luogo in cui vale la pena investire, ha scritto Siegmund. Ancora cronaca, una festa religiosa in onore della Madonna della Luce, Nuestra Signora della Luz, si è trasformata in tragedia a Santa Maria Canchesta nel comune di Temascalcingo, lo stato del Messico, circa 160 km a nord-ovest della capitale. L'esplosione improvvisa del materiale pirotecnico stoccato per lo spettacolo ha provocato la morte di almeno 10 persone e il ferimento di altre 64, tra cui diversi bambini e due sacerdoti della parrocchia. Lo sport, prima di salutarci, il calcio, la Serie A, Juventus-Milan finisce 1-1, i bianconeri pareggiano in extremis, entrambe le squadre perdono contatto con la vetta, le altre partite, Bologna-Sassuolo 2-2, piccoli Doibach rispondono a Doig e Azic, Frosinone-Venezia 3-2, Parma-Monza 1-1. Ancora prima le clamorose rimonte allo scadere sia per la Roma sia per l'Inter. È tutto, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.

0: Ci saluto.
1: Sono le 10:02.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Hai visto? Sarà una L.
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
7: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
5: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
8: Torino International News.
9: Una buona giornata, queste le anticipazioni. FD vola in Sassonia, Bannacci, l'Europa cambia, nessun dorma. Ucraina-Russia, Zelensky al tavolo con gli inviati di Trump, la guerra continuerà. Sciopero dei treni, stop di 24 ore da questa sera, disagi, cancellazioni e fasce garantite. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
9: Buona giornata, un ben trovati dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. L'Europa cambia, lo scrive sui social il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, commentando gli exit poll delle elezioni di ieri, domenica 6 settembre, nella Sassonia, in Germania. In Sassonia AfD data al 44,5% dagli exit poll, Merz l'ulcera. Monti si dovrà dedicare con la sua scarsa energia anche a loro. Nessun dorma, scrive il generale sui social. Per gli esteri i colloqui sono stati produttivi, ma la guerra tra Ucraina e Russia continua e continuerà. Il presidente ucraino Zelensky archivia l'incontro con Witkoff e Kushner, inviati del presidente americano Trump, che in 48 ore completano una missione diplomatica. Sabato a Mosca per parlare 3 ore con Putin, domenica a Kiev. Gli emissari della Casa Bianca, come ha anticipato Trump nei giorni scorsi, sono sbarcati in Europa con nuove proposte per porre fine al conflitto. Se Putin ha mostrato un approccio muscolare con la convinzione di poter centrare gli obiettivi militari, a Kiev le soluzioni prospettate dalla coppia Witkoff-Kushner sono state considerate forse più attuabili, a giudicare dal parere espresso da un funzionario ucraino. La cronaca: la circolazione ferroviaria sarà pesantemente condizionata dallo sciopero nazionale del gruppo FS, che inizierà alle 21.18 di oggi, lunedì 7 settembre, fino alle 21 di domani, martedì 8. Possibili disagi già nelle ore precedenti e oltre il termine dell'agitazione sindacale, una fascia temporale ampia che potrà tradursi in cancellazioni diffuse, ritardi e modifiche di percorso lungo tutta la rete ferroviaria. Economia: avevamo fatto valutazioni prudenziali per la crescita indicando lo 0,6%, per ora abbiamo acquisito lo 0,8%. Se le cose vanno come da indicatori, potremmo avvicinarci all'1% al di sopra delle previsioni contenute nei documenti programmatici. Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti parlando al forum TEA di Chernobyl. E chiudiamo con lo sport. Kimi Antonelli non ci crede, ma ce l'ha fatta. 60 anni dopo Ludovico Scarfiotti, un pilota italiano torna a vincere il Gran Premio di Monza, e questo pilota è proprio lui. Il leader del mondiale trionfa in rimonta nel Gran Premio d'Italia, agguantando un successo storico dopo una partenza dalla 19ª posizione per scontare una penalità, e poi festeggia sul podio travolto dall'abbraccio del pubblico di casa. I tifosi capiscono la portata del momento e accolgono il bolognese con una pioggia di applausi. Sei il numero uno, adesso vinci il mondiale, ha urlato qualcuno tra il pubblico dopo aver invaso il circuito come da iconica tradizione per la premiazione. È tutto, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5651 922 oppure info@torinointernational.com. Torino International, radio sulla 90 FM, al servizio della tua attività. Telefona al 335 5651 922 oppure info@torinointernational.com.
2: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A21 Torino-Piacenza si rallenta per un veicolo in fiamme tra la barriera di Villanova d'Asti e Asti Ovest in direzione Piacenza. Circolazione regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Vi ricordiamo quindi che dalle 21.18 di questa sera alle 21 di domani, martedì 8 settembre, è previsto uno sciopero che coinvolge il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. I treni possono subire cancellazioni o variazioni. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Torino International. Love his music.

0: Sono le 11.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Una buona giornata, queste le principali notizie. La maggioranza si spacca sull'AFT, Vannacci esulta, nessun dorma. India crolla una palazzina a New Delhi, 6 i morti. Colpita a martellate dall'ex è in prognosi riservata. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Una buona giornata e un ben ritrovati alla

e avvertire l'intero continente. Nessun dorma. Il brindisi di Salvini all'amica Alice trova subito il muro di Antonio Tajani, ben lontano dalla forza antitetica rispetto ai valori liberali occidentali. La sua affermazione osserva il leader azzurro alleato europeo di Merz è una pessima notizia. Tra i due partner, Meloni sceglie il silenzio, lasciando a Fratelli d'Italia la lettura di un risultato che, si limita ad analizzare il deputato Emanuele Loperfido, vede una chiara richiesta di cambio di passo. Per gli esteri almeno 6 persone sono morte e diverse altre sono rimaste intrappolate sotto le macerie dopo il crollo di un edificio a Nuova Delhi, in India. L'immobile di 5 piani ospitava principalmente studenti ed è crollato intorno a mezzogiorno del 6 ottobre, nella zona sud-ovest della capitale indiana. La polizia e le squadre di soccorso stanno rimuovendo le macerie con l'ausilio di macchinari pesanti, adottando tutte le precauzioni necessarie. La cronaca, appostamenti, telefonate, poi l'irruzione nell'abitazione della ex compagna che aveva deciso di lasciarlo. Le ha quasi sfondato il cranio con un colpo di martello prima di darsi alla fuga, ma per fortuna Mariam, questo è il nome della 28enne colpita dall'ex a Calitri, in provincia di Avellino, non corre pericolo di vita, dicono i sanitari dell'ospedale di Potenza, dove la giovane di nazionalità tunisina si trova da sabato pomeriggio in prognosi riservata. Economia, il deserto demografico bussa alla porta, occorre fare investimenti e sicuramente la legge di bilancio dovrà dare un occhio di riguardo a questo aspetto. Lo afferma al forum TEA di Cernobbio il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, secondo il quale la variabile demografica è un tema particolarmente serio e pesa sia sull'andamento del PIL sia sulla produttività. Sicuramente, prosegue il ministro, dovremo prevedere anche regole per richiamare i talenti. E concludiamo con lo sport, un finale palpitante, una Roma mai doma all'Olimpico che ha ribaltato l'Atalanta vincendo 2-1 nel finale grazie al gol di Hermoso e Sulè dopo il vantaggio di Ederson e si piazza in vetta alla classifica a 9 punti insieme all'Inter a punteggio pieno. Dopo 8 partite la Roma torna a battere l'Atalanta e lo fa con l'ex tecnico della Dea che ha la meglio sull'ex allenatore della Lazio. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: Sono le 12:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sì,

0: dati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica, l'intervento è ormai alle spalle, ma nello stretto cerchio attorno ad Alessandro Di Battista si predica prudenza e discrezione. Si attende di capire come l'attivista risponderà all'operazione chirurgica e la valutazione potrebbe avere dei tempi non immediati. Saltato il viaggio che l'avrebbe dovuto riportare in aeroambulanza da Lavana a Roma, il rientro è tutto da riprogrammare, potrebbero volerci giorni o settimane. Intanto i suoi follower numerosissimi sui social continuano a chiedere aggiornamenti sul loro beniamino. Possiamo avere notizie sull'intervento? Sta bene Alessandro? Siamo in ansia. Alessandro, forza, combatti, ti aspettiamo. Ci spostiamo agli esteri. È di 11 morti e 5 feriti il bilancio di un raid israeliano che durante la notte ha colpito e distrutto un edificio residenziale di tre piani a Kfar Reman, nel distretto di Nabatieh, nel sud del Libano. Tra i morti ci sono anche dei bambini, tra cui un neonato di 2 mesi. Le squadre di soccorso hanno estratto 10 feriti dalle macerie e sono in corso le ricerche di altri dispersi. La cronaca: picchiato e sequestrato per un debito di droga. I carabinieri della compagnia di Roma Ostia sono impegnati nell'esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale Capitolino nei confronti di 5 persone, 3 destinatarie della custodia cautelare in carcere e 2 di divieto di dimora, indagate per sequestro di persona a scopo di estorsione, lesioni aggravate e violenza privata. Le indagini svolte dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Ostia e dirette dalla DDA di Roma sono scattate a seguito di un'aggressione con sequestro di persona avvenuta lo scorso 29 luglio in piazza Lorenzo Gasparri a Ostia, nota zona di spaccio riconducibile storicamente a interessi illeciti del clan Spada. Vittima del sequestro, un uomo di 30 anni ritenuto aderente a un gruppo criminale dedito allo spaccio di droga a Torbella Monaca. Economia: la borsa di Francoforte apre sostanzialmente invariata dopo la vittoria dell'ultradestra di AfD nelle elezioni regionali tedesche. L'indice DAX ha iniziato le contrattazioni in flessione dello 0,03%, mentre salgono di un paio di punti base i rendimenti dei Bund tedeschi, in linea peraltro con tutti i titoli di Stato dell'area euro. E concludiamo con lo sport: partite di calcio alle 15 con temperature torride non sono una prova di carattere, sono una scelta che può trasformarsi in un rischio per la salute, ma davvero dobbiamo aspettare che qualcuno si senta male per capire che così non si può giocare? A chiederlo è Matteo Bassetti, direttore malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova, commentando il malore che si è verificato domenica durante Juve Stabia Pisa, 3ª giornata di Serie B. Al 40esimo del primo tempo, ricorda Bassetti in un post su X, il difensore del Pisa, Rosen Bosinov, è crollato a terra privo di sensi. Sono state riferite anche convulsioni, è stato trasportato in ospedale per accertamenti e fortunatamente è stato poi riferito come cosciente. Tra le ipotesi all'origine del malore, una possibile crisi di disidratazione. Non aspetta a noi fare diagnosi, puntualizza, ma una domanda invece aspetta a tutti: chi decide che è sicuro giocare a calcio in queste condizioni? Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
2: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 13.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Buon pomeriggio, queste le principali notizie. Calabresi scalda i motori a Milano, sono in rispettosa attesa di cosa sarà. Mosca parla di storica vittoria di AfD. Scuola, oggi la prima campanella per gli studenti di Bolzano. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
7: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris, la politica in primo piano. Chi si aspettava che Mario Calabresi annunciasse la sua candidatura a sindaco di Milano alla presentazione del suo libro Alzarsi all'alba è rimasto deluso, ma non troppo, perché parlando di fatica ascolto, tema quest'ultimo del suo futuro volume in uscita il 22 settembre, ha un po' delineato in qualche modo il seme di quello che potrebbero essere il suo programma politico e la sua campagna elettorale. Siamo tutti, io lo sono, in rispettosa attesa di cosa sarà, ha detto, assicurando rispetto ai tempi della politica che deve decidere se e come fare le primarie del centro-sinistra. La storica vittoria dell'AfD umilia l'arroganza, la ristrettezza mentale, il bellicismo, l'inettitudine e l'ipocrisia della screditata coalizione di governo tedesca. Lo scrive in un post su X Kirill Dmitriev, inviato speciale presidenziale amministratore delegato del Fondo Russo per gli investimenti diretti, commentando l'esito delle elezioni in Sassonia. La cronaca, le vacanze stanno finendo, anzi per alunni e studenti della provincia autonoma di Bolzano sono proprio terminate, visto che oggi, lunedì 7 settembre, è tornata a suonare la campanella.

0: Sardegna e a chiudere il 17 sarà la campanella delle scuole pugliesi. Ci spostiamo sull'economia. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti chiude il forum Etea di Cernobbio con una valutazione sul PIL verso l'1%, non nascondendo però le preoccupazioni sul quadro internazionale. Allo stesso tempo si definisce sovranista pragmatico nel gestire il debito pubblico. Il governo dice farà la sua parte con incentivi fiscali e contributivi, ma poi tocca agli imprenditori che, a suo dire, devono guardare ai salari come un investimento per far ripartire il ciclo economico. E chiudiamo con lo sport. Oggi torna in campo per la Serie A la Lazio. Alle 20:45 i biancocelesti affronteranno in trasferta al Bruenergy Stadium l'Udinese nella terza giornata di campionato. La squadra di Gattuso ha raccolto due successi nelle prime due giornate, entrambi per 1-0 con rete decisiva di Frattesi. Ottima via anche per i friulani, reduci dal pareggio all'esordio contro il Como e dalla vittoria contro il Monza. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
1: Love his music.

0: @torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo poi che dalle 21.18 di oggi, lunedì 7, alle 21.17 di domani, martedì 8 settembre, è previsto uno sciopero che coinvolge il personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. I treni possono subire cancellazioni o variazioni. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International. Hey.

International. Love his music.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Calabresi scalda i motori a Milano, sono in rispettosa attesa di cosa sarà. Germania, elezioni in Sassonia, vince la FD ma senza maggioranza. Crolla un solaio di un negozio in via Cola di Rienzo, 4 soccorsi ed estratti dalle macerie. Questo è altro dopo la pausa pubblicitaria.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Ancora un buon pomeriggio, un ben ritrovati all'ascolto dalla

tedesca, la gran parte di questa ha tradito la promessa fatta dopo il secondo dopoguerra, in cui era impensabile accettare il ritorno di un partito di estrema destra. A distanza di più di 80 anni da quella promessa, i tedeschi del Land, un tempo appartenente alla DDR, hanno scelto la AfD, che si candida a governare una regione. È il miglior risultato mai ottenuto da questo partito di estrema destra in un'elezione regionale in Germania, anche se non sembra essere riuscita a conquistare la maggioranza assoluta dei seggi. Ha ottenuto infatti 39 scranni su 83, mancano quindi 3 seggi per governare da solo il Land tedesco. La cronaca: crollo in una palazzina in fase di ristrutturazione a Roma, in via Cola di Rienzo. Dalle prime informazioni sarebbe crollato il solaio di un negozio all'interno dell'edificio. 4 persone sono state estratte dalle macerie dei vigili del fuoco. Fortunatamente le persone soccorse non avrebbero riportato ferite e risultano in buone condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area sono ancora in corso, come pure gli accertamenti per ricostruire le cause del crollo. Passiamo all'economia. Con circa 10 miliardi di tazzine consumate nel 2025, il caffè continua a rappresentare uno dei rituali quotidiani più radicati nella vita degli italiani, evidenziando allo stesso tempo una profonda trasformazione nel settore del fuoricasa. Le occasioni di consumo, come la pausa mattina, più 3,3%, e il pranzo, più 3%, infatti, crescono più della media del mercato, confermando il ruolo centrale del caffè durante tutta la giornata e l'emergere di nuove modalità di consumo oltre i momenti tradizionali. In questa evoluzione, si spiega in una nota, l'Espresso Professional guarda un futuro in cui il caffè fuori casa è sempre meno legato al prodotto in sé e sempre più all'esperienza che è in grado di generare. Sempre più aziende infatti ricercano gli stessi elementi che caratterizzano le migliori esperienze di accoglienza, soprattutto in Italia, mercato chiave non solo per la rilevanza culturale del caffè, ma come contesto di sviluppo e sperimentazione di nuovi modelli. E chiudiamo con lo sport. Kimi Antonelli non ci crede, ma ce l'ha fatta. 60 anni dopo Ludovico Scarfiotti, un pilota italiano, è tornato a vincere al Gran Premio di Monza, e questo pilota è proprio lui. Il leader del mondiale ha trionfato in rimonta nel GP d'Italia, agguantando un successo storico dopo una partenza dalla 19ª posizione per scontare una penalità e poi festeggiare sul podio, travolto dall'abbraccio del pubblico di casa. I tifosi hanno capito la portata del momento e hanno accolto il bolognese con una pioggia di applausi. Sei il numero uno, adesso vinci il mondiale, ha urlato tra il pubblico dopo aver invaso il circuito come da iconica tradizione per la premiazione. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.

0: Un altro 19enne è stato sottoposto a fermo per rapina dalla Polizia di Stato. Domenica 30 agosto in via Vigliana a Torino l'aggressione è avvenuta in strada ai danni di un giovane a cui era stata strappata la collanina d'oro, l'ennesima collanina d'oro strappata da un monopattino. È proprio questo di cui parlano le ricostruzioni. Il rapinatore ha raggiunto la vittima a bordo di un monopattino elettrico e l'ha aggredita. Purtroppo succede in tutti i quartieri di Torino sempre più spesso, ma a quanto pare riescono anche a beccarli. Tensioni a Torino, barriera di Milano, giovani danneggiano le auto parcheggiate e minacciano i residenti. Parliamo della zona compresa tra via Fossata e corso Venezia, appunto a Torino, dove vivono da tempo in una situazione di forte tensione a causa di gruppi di giovani, molti dei quali minorenni e per lo più italiani di origine straniera, che arrivano in zona su monopattini e biciclette provocando continui problemi di ordine pubblico. A denunciare l'accaduto dopo aver ascoltato le rimostranze di numerosi abitanti che hanno documentato alcuni dei momenti più concitati con alcuni video e Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d'Italia nella circoscrizione 6. In diversi episodi, l'ultimo dei quali avvenuto a inizio settembre, i ragazzi hanno scagliato con violenza i loro mezzi contro le auto parcheggiate, provocando ovviamente ammaccature e danneggiamenti. Alcuni residenti che hanno cercato di intervenire o di chiedere loro di allontanarsi hanno riferito di essere stati minacciati anche con intenzioni di accoltellamento. Le segnalazioni inviate dalle persone della zona alle forze dell'ordine sono ormai numerose. All'arrivo degli agenti, i giovani si disperdono rapidamente all'interno del parco Peccei per poi fuggire verso piazza Ghirlandaio e far perdere le proprie tracce. Il Comune di Collegno rende noto che sono aperti i termini per partecipare al bando per l'erogazione di contributi economici a sostegno della mobilità giovanile. Quali sono i requisiti? Residenza a Collegno, età inferiore a 26 anni alla data di presentazione dell'istanza, attestazione ISE non superiore a 25.000 euro oppure apposita dichiarazione sostitutiva unica e aver acquistato un abbonamento GTT Under 26 annuale ed essere in possesso della ricevuta di acquisto documentazione comprovante la tracciabilità del pagamento. Cosa si può ottenere se riesci ad essere incluso nella fascia A per un ISE inferiore a 12.000, il contributo è pari a 110 euro. Nella fascia B con un ISE tra i 12.000 e 1 euro e 25.000, il contributo sarà pari ad 80 euro. Si può fare richiesta tramite CIE o SPID oppure chi è sprovvisto per l'inoltro dell'istanza si può andare presso la sede di Villaggio Dora a chiosco di Piazza Europa Unita oppure Villaggio Leumann, Corso Francia 275A. Le portinerie di quartiere sono raggiungibili ai contatti portinerie di quartiere.collegno@gmail.com oppure telefono e WhatsApp 351-337-0011. Anche se non avete memorizzato tutte le informazioni, sul nostro sito c'è già pubblicato l'articolo che le contiene, quindi potete andare sul www.torinointernational.com e trovate tutte le informazioni utili per presentare la domanda. Si può fare entro domenica 18 ottobre.
1: Hai nele de vară sungata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51.

0: siamo tornati con Maria, appunto abbiamo ascoltato Folly Behind, ho detto giusto, esatto, vabbè, la pronuncia sì, un po' diversa, no, dalla no, tua, benissimo, benissimo, va bene, ci sta, sì, da, sì, da 54enne ci può stare, la mia pronuncia pessima, e parlavo prima del video, il videoclip è girato in un teatro, ma qua a Torino?
1: No, il videoclip è stato girato ad Arezzo, nei dintorni di Arezzo, in un teatro molto antico perché è del 1800, e abbiamo fatto questa scelta perché i registi con cui abbiamo girato il video si trovano in Toscana. E oh, li salutiamo, sono Nicola Sbaldini, Federico Pasqui e Enrico Valotti, e sono tre persone assolutamente, sono fantastici, sono iper professionali, hanno lavorato con tantissime persone anche nel settore dei big proprio italiani, okay, e anche americani, quindi sono molto lieta di averli conosciuti e di averli incontrati.
0: E racconto un pochino il videoclip. Il videoclip, tu sei in questo teatro, è un bellissimo vestito azzurro, molto particolare, effetto farfalla, diciamo.
1: Sì.
0: Molto con le ali, no?
1: Sì, sì, molto teatrale già anche il vestito, perché appunto questa canzone è molto cinematografica, essendo cinematografica quasi come la colonna, qualcuno mi ha detto la futura colonna di James Bond, se si farà un'altra. Sì, sì,
0: genere.
1: È un po' quel genere là, però ovviamente sempre pop, in chiave pop alternativo, e essendo molto teatrale abbiamo deciso di rendere questa teatralità anche tramite il teatro, quindi già una cosa diretta, no, per il pubblico. Se uno vede teatro, vede una sente una canzone teatrale e cinematografica, connette subito l'informazione e capisce già un po' com'è tutta l'atmosfera della canzone. Però allo stesso tempo diciamo che questa scelta è stata così proprio per sottolineare la storia della canzone, perché in questa canzone c'è proprio una come un film, uh-huh, tra una storia tra due persone che sono sempre state connesse tra loro, ma poi a causa dei traumi vissuti insieme hanno dovuto smettere di vedersi, e quindi non hanno più potuto stare insieme, e per forza c'è stato questo legame spezzato. Per questo infatti anche ci sono,
0: quello il titolo, rimanere,
1: esatto,
0: indietro.
1: Esatto, rimanere indietro, perché questa volta, che è la volta definitiva in cui queste due persone si vedono, sì, sembra proprio di rimanere indietro, perché hai visto questa persona crescere insieme a te per tantissimi anni e poi ora le devi abbandonare perché non ce la fate più, perché vedete che i traumi che vi legano sono troppo forti, e quindi c'è bisogno di lasciarla andare. C'è anche questa cosa di questo sentimento di un po' malinconia, no? Nostalgia, ma di voler lasciare andare.
0: Il motivo del fuoco a fine del, che poi il teatro prende fuoco, si sperano veramente.
1: Sì, allora,
0: tutti gli effetti comunque usati dai registi.
1: Esatto, quindi il motivo di questo teatro che prende a fuoco è un po' come l'interno della persona, è come se la persona nel proprio il finale, esatto, okay, è il finale della storia ed è anche il finale del sentimento di quella persona, che non per forza deve essere romantico, perché comunque la storia non narra per forza di un amore,
0: fine,
1: esatto, sì, di un lieto fine, ma di anche un amore tra due persone, sì, non lo so, sì, di ma comunque può essere anche una cosa platonica, e quindi questa persona poi alla fine crolla effettivamente, come fa anche il teatro,
0: okay,
1: e quindi è una cosa molto simbolica.
0: Dell'incendio.
1: Esatto, il motivo dell'incendio.
0: Volevo parlare un po' degli altri brani, no? Mm-hmm. Allora, qui in radio abbiamo presentato l'altra volta Golden Eyes, questa volta invece questo nuovo singolo. Volevo parlare anche degli altri. Allora, il secondo singolo, che è Rules, giusto?
1: Esatto, esatto.
0: Male,
1: sì, sì, Rules, no, hai pronunciato
0: giusto,
1: bene invece,
0: okay,
1: sì, sì,
0: okay.
1: Rules, esatto.
0: Che è il singolo che è uscito tra un singolo e l'altro che abbiamo presentato qui,
1: sì,
0: in radio, e volevo che parlassi anche degli altri. Ci sono altri 5 brani,
1: mm-hmm,
0: no, 4 brani, che in realtà tutti questi
1: sì, però 4, sì, sì, okay, esatto, tutti ancora. Sì.
0: Raccontami un pochino e anche darci,
1: okay,
0: i titoli.
1: Sì, perché di Rules ovviamente abbiamo già un pochettino parlato nella puntata precedente. Parliamo ora di questi 4. Allora, i 4 brani che sono usciti poi insieme effettivamente al video e all'album completo sono It's Fine, Running Out of Time, Escape e Ride. e sono molto diversi fra loro, perché come hai anche sentito tu, penso, alcuni sono più vivaci e altri sono più pacati, hanno più un'atmosfera notturna. Mm-hmm. Proprio perché in realtà il concetto di tutto l'album, quindi il concept, no, come facciamo diciamo una parola molto all'americana, no? Okay. Il concept dell'album è proprio del viaggio, che può essere un viaggio fisico ma anche un viaggio mentale, quindi può essere il viaggio nel mentre ti allontani da una persona, oppure come nel caso di Falling Behind, oppure può essere un viaggio fisico come in Ride. Infatti Ride, che è l'ultima canzone che è uscita, parla proprio di questo, di staccare dai problemi di una persona che si porta la responsabilità sulle proprie spalle e non riesce mai a riposarsi effettivamente, e per il proprio grande orgoglio, il proprio sentimento di dover fare sempre tutto da sola, non riesce, è sempre stanca, non riesce a staccare. Quindi Ride invita tutte quelle persone, se si identificano in questa canzone, di viaggiare, di lasciare andare, di fare tante cose che ti faranno scoprire in realtà la vera persona che sei. E poi ci sono altre canzoni in mente, per me la mia preferita, ormai l'ho detto dappertutto, quindi la mia preferita penso sia Running Out of Time, perché è una canzone molto personale per me, per quanto mi riguarda, perché parla proprio di aver paura di non cogliere l'attimo, di aver paura perdere qualcosa, esatto, sì, il perdere un momento, il perdere, il non riuscire a fare sempre tutto, il pensare di fare sempre poco, di non raggiungere qualcosa. Ed è, diciamo, una paura che la FOMO, no? Ovviamente fear of missing out, penso tutti sappiano cosa sia la FOMO, e quindi è una fobia che penso questa generazione soprattutto condivide tantissimo, perché vediamo tanto sui social, dappertutto, persone che vivono una vita che sembra quasi perfetta, no? Oppure che già a una giovane età hanno raggiunto degli obiettivi incredibili che sembrano straordinari, impossibili, però effettivamente questa canzone riflette sul fatto che forse c'è bisogno va bene vivere questo sentimento, ma forse c'è bisogno di anche concentrarsi su altro. Quindi descrive questa paura di non fare mai abbastanza e di non cogliere l'attimo, e allo stesso tempo dice di andare avanti. E
0: hai detto una cosa giusta: il fatto che vivere sui social all'apparenza sembra che vada tutto bene. In realtà è proprio così, no? Perché all'apparenza c'è, cioè, sicuramente chi lavora molto dietro ai social e fa vedere le parti più belle, no? Le parti più, senza far vedere poi tutti in retroscena, no? Perché certo. Magari per non annoiare, oppure per non far vedere anche il lato quello più triste, no? della vita. E in questo programma invece, non so come sei notato, invece tante volte raccontiamo anche il retroscena. Mm-hmm. perché per me è giusto che sia così, no? Raccontare anche quello che, oddio, non troppo, perché poi magari poi si entra nella paranoia, no? Però raccontare anche qual è la verità, perché sennò alla fine sembriamo finti, no? Sembriamo poi che vada tutto bene, ma non è così.
1: Mm-hmm. È vero, infatti secondo me la cosa che rende oggi un artista, un vero artista, essere autentico e rispettare se stesso, rispettare anche gli altri. Quindi ovviamente ognuno è libero di mostrare quello che vuole mostrare, ciò che si sente di mostrare, perché anche io molte volte mi rendo conto di non far vedere tantissime cose. Soprattutto io sono una persona molto riservata per quanto mi riguarda, nel senso che magari, anche se sono una persona molto estroversa, poi parlando con me si capisce che racconto delle cose, ma in maniera molto generale, e quindi molte cose me le tengo per me. Sono proprio come quella persona, no, che si porta tutta la responsabilità dietro. Infatti il mio album è molto personale, devo dire.
0: Beh, meno male.
1: Sì, esatto, sì, sì, è personale, però ci sono anche...
0: Ricordiamo che abbiamo detto l'altra volta nella scorsa intervista che sei soprannominata come la ragazza di Piazza Carignano, giusto?
1: Esatto, esatto. Sì, perché sto continuando a cantare per strada. Non so per quanto ancora continuerò, perché ovviamente c'è bisogno di scalare, di passare dalla strada ai palchi, quindi sempre più grandi.
0: Te lo auguro.
1: E quindi sì, continuerò a farlo ora in questo momento, però ovviamente sì, si spera sempre di andare avanti.
0: Sicuramente, quando poi sarai più famosa, magari uscirà poi un album dove tu riprenderai delle cover che cantavi in Piazza Carignano, e l'album si chiamerà La ragazza di Piazza Carignano. Perché no?
1: La ragazza di bello, bello come titolo, però è intelligente.
0: Titolo di un album che poi ci sarà più avanti, quando poi sai, devi raccontare da dove sei arrivata.
1: Sì, poi dovrò darti i crediti per
0: per il titolo.
1: Crediti, esatto, no, alla fine crediti, Cosimo. quindi invece stavo dicendo, no, ci sono molte cose personali in questo album, però ci sono anche esperienze di altri, come Rules e come Escape, che è una delle canzoni di cui non abbiamo ancora parlato. Escape in particolare parla...
0: Anche perché se poi devi tornare poi ci dici già tutto.
1: Sì, no, Escape parla di una relazione tra due persone in cui una persona ama tanto l'altra, ma questo
0: non
1: amore non è corrisposto. Esatto, non è contraccambiato. Okay. Quindi c'è questo amore non corrisposto. E la persona, nonostante sappia che non è il momento giusto, no? E non è nemmeno l'altra persona, non è nemmeno la persona giusta per lei, decide comunque di amare fino in fondo per poi lasciare andare. Infatti nello special poi della canzone questa persona dice: per favore vai avanti, fammi andare avanti, voglio ricominciare da capo. E non ho tempo da perdere in questa continuo susseguirsi di vicende dove ti devo rincorrere, no, in un certo senso. E io questa storia l'ho presa, perché dico che non è personale, perché magari potrebbe sembrare personale, no, però è personale perché comunque tratta di due miei amici, di una cosa che è successa veramente, e però allo stesso tempo comunque è personale, no, perché mi sono addentrata nella situazione, nella loro relazione. Esatto, e ho detto all'amica: ma dai, ma vai avanti, perché ci sono tantissime opportunità in questo mondo, non devi stare così male per questa persona. Perché tra l'altro quest'altra persona non era nemmeno era un po' una persona tossica, diciamolo. Quindi
0: si era capito che era un amore tossico.
1: Esatto, quindi era meglio lasciare andare. E a proposito di lasciar andare, c'è anche It's Fine, che okay, è la quarta canzone che è la quarta canzone di cui parliamo, e che parla invece di lasciare andare la propria personalità. Ma in che senso? Ora direte: perché dite lasciare andare la propria personalità, cosa significa, no? Però in questo caso c'è una persona che e manipolativa nei propri confronti, si mente a se stessa e si nasconde e a un certo punto decide, perché ormai non ce la fa più, vede che questa cosa la sta distruggendo, il non mostrarsi mai come si è effettivamente alle persone, e quindi decide di lasciare andare la propria personalità. Dice: basta, so che io sono così, racconta di com'è, del fatto che non riesce ad aprirsi con le persone, ma poi di nuovo nello special, perché di solito è lì che c'è sempre la risoluzione, dice che non ho tempo per vivere questa vita in questa maniera, devo cambiare qualcosa della mia vita. Quindi capisco di non essere una persona, di essere una persona difficile, di essere una persona complicata da gestire anche, però allo stesso tempo va bene, infatti si dice it's fine, va bene, è così, lo accetto, però voglio anche cambiare questa cosa.
0: Io Maria ti ringrazio tantissimo, siamo arrivati agli sgoccioli perché la puntata purtroppo sta per finire, per concludersi. Noi ti salutiamo e ti auguriamo un grande successo e mi raccomando al pubblico, diciamolo, di seguire appunto Maria sui canali social che,
1: esatto,
0: sono,
1: che sono Spotify, Instagram, YouTube,
0: come Maria col come punto esclamativo.
1: Maria, esatto, Maria con il punto esclamativo al posto della I, ricordatelo, esatto.
0: Okay. Sì. Ciao a tutti, alla prossima puntata. Grazie Maria.
1: Grazie, grazie a voi.

0: Sono le 15.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Witkoff e Kushner a Kiev da Zelensky. Trump parlerà oggi col presidente russo e il presidente ucraino. Nuova iniziativa americana con Mosca e Kiev. Raid israeliani su un villaggio nel sud del Libano, 11 morti. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Non andate via.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, lunedì 7 settembre, al microfono Giuliano Ferrigno. Tappa Kiev per inviati di Donald Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff dopo i colloqui con Zelensky e alcuni consiglieri per la sicurezza nazionale europei definiti sostanziali e importanti. Gli inviati americani sono ripartiti ieri sera. Il leader ucraino punta ad una pace dignitosa, ma parla anche di Patriot e del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare. Finora sembra proprio di sì. Tra i motivi dello stallo, la questione territoriale che secondo Zelensky si può risolvere solo a livello di presidenti. Mosca intanto minaccia a Berlino, le accuse tedesche per i droni a Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra, tuona Lavrov. Intanto secondo il Kiev Independent il presidente americano Trump avrà oggi una conversazione telefonica con il presidente russo Putin e con il presidente ucraino Zelensky dopo il rientro dei suoi inviati da Kiev. Medio Oriente, 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, tra cui due neonati. Già ieri gli attacchi avevano causato 7 morti nonostante il cessate il fuoco in corso. 9 persone sono state uccise in un raid che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani in un villaggio e 2 soccorritori sono stati uccisi dopo che la loro auto è stata colpita nella stessa area. Un'ultima notizia in chiusura: a paura all'aeroporto di Miami, un aereo cargo di Amazon finisce fuori pista durante l'atterraggio, si scontra con alcuni veicoli nell'aria causando 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in condizioni critiche. Lo scalo è stato immediatamente chiuso dopo l'incidente per consentire ai pompieri di domare le fiamme divampate in seguito allo scontro e aiutare le vittime. Diverse persone sono infatti rimaste intrappolate nei veicoli colpiti dall'aereo, costringendo i soccorritori ad una complessa operazione di estrazione. Le indagini sono in corso per accertare quanto accaduto. Le autorità potranno contare sulle scatole nere sui testimoni. Nessuno sarebbe ancora stato sentito per facilitare i soccorsi, ma a breve le prime testimonianze saranno raccolte. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
10: Che intenzioni hai adesso?
11: Vedere il mondo.
10: Guardare oltre i muri, cose pericolose da raggiungere.
11: Sì.
12: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
11: Questo è Merion the Rose.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino.

questo brano dei Toto Africa che scalava le classifiche mondiali, che conquistava davvero non solo i cuori ma anche le radio in ogni angolo del pianeta, scritta da David Paich e Steve Porcaro, membri fondatori dei Toto, un brano che è diventato davvero un'icona pop e rock degli anni Ottanta, anche se in realtà tutto è nato un anno prima, quando David Paich stava sperimentando una nuova tastiera e dopo aver trovato il riff iniziale è accaduto qualcosa di straordinario, insomma è stato pervaso da un'ispirazione lui stesso ha definito divina, e da lì insomma ha reso Africa non solo una canzone ma un'esperienza spirituale per chi l'ha scritta e soprattutto per chi l'ascolta. E pensate che in realtà nessuno dei membri della band dei Toto era mai stato in Africa, e tra l'altro all'inizio non si credeva molto nel successo di Africa, si pensava piuttosto che Roseanne fosse il singolo forte dell'album Toto 4, e fu Jeff Porcaro ad insistere per salvare questo brano Africa, ispirato proprio dai ritmi africani che aveva sentito da bambino ad una fiera mondiale di New York nel 1964. Africa dei Toto apre l'appuntamento pomeridiano di Mary on the Road. Eccoci qui pronti su Torino International a proseguire questo pomeriggio fino alle 17. Sono Maria Teresa Mirelli e tra poco, come d'abitudine, andremo a scoprire che cosa si celebra in questo lunedì 7 settembre.

0: comincia la settimana anche grazie a Lola Young, From Down Here, From a Living Room, nel pomeriggio di Torino International, e andiamo a scoprire in questo lunedì 7 settembre che cosa si celebra, oltre insomma alla nostra solita quotidianità. Oggi è la giornata internazionale dell'aria pulita per i cieli blu, e devo dire che è stata istituita nel 2019 proprio per accendere i riflettori sull'emergenza dell'inquinamento atmosferico, anche perché vi ricordo, ahimè, che ci sono almeno 7 milioni di vittime premature stimate ogni anno a livello globale a causa proprio del peggioramento della qualità dell'aria. E devo dire che guardare un cielo blu è davvero uno spettacolo unico, e è stata istituita ufficialmente proprio per cercare di promuovere attraverso le Nazioni Unite il programma per l'ambiente. Quindi che cosa fare? Quello di sensibilizzare le comunità in generale, quelle nazionali ed internazionali, i governi e i singoli cittadini, sull'importanza vitale della qualità dell'aria per la salute, per l'economia, per la tutela degli ecosistemi. E questo noi lo sappiamo benissimo. Se invece diamo uno sguardo al nostro calendario alimentare, beh, scopriamo che oggi si celebra la giornata nazionale del mosto cotto, almeno secondo quello che potrebbe essere considerato l'almanacco gastronomico italiano. Ma devo dire che di curiosità legate alle giornate nazionali, sempre a proposito di alimenti, sono davvero tante, perché domani ci sarà quella dell'uva, il 9 settembre quella della crostata, poi addirittura il 20 settembre il World Paella Day e ancora il 1 ottobre la giornata mondiale del caffè. Insomma, tante giornate dedicate a piatti tipici, a piatti insomma internazionali, e un po' di tutto per raccontarlo come sempre nel nostro appuntamento pomeridiano di Mary on the Road.
1: Serviciul de instalare TV și internet LIC împreună cu echipa DigiSat efectuează instalări de antene satelitare și terestre, Orange TV, Focus Sat și DigiTV, reparații decodoare, telecomenzi de orice tip, instalații internet, totul la preț convenient. De asemenea, puteți apela pentru abonamente românești. Informații la telefon 329-441-0022 sau 328-00-329-81. Antenele cu lică instalate au garanție preț și calitate.
2: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
3: Torino International.
4: Thank you.

0: Per te.
1: Qualcosa per te, c'è Ligabue alle 15.31 qui su Torino International. Così come c'è una curiosità davvero particolare di una canzone che nessuno sentirà mai finire. Sì, perché siamo praticamente ad Halberstadt in Germania, dove c'è questo organo speciale che suona una canzone ininterrottamente dal 2001 e porta la firma di un compositore statunitense, John Cage, che è morto nel 1992 e che ha lasciato un'indicazione ai musicisti: suonare questa opera dal titolo Organ as slow as possible, cioè il più lentamente possibile, quindi suonare questa opera nel modo più lento immaginabile. E un gruppo di appassionati tedeschi ha preso quella frase molto sul serio, hanno deciso che questa performance sarebbe durata 639 anni, terminando nel 2640. Il numero non è casuale perché ricorda gli anni passati tra il 1361, quando ad Halberstadt fu costruito uno dei primi organi a 12 note della storia, il 2000, anno di inizio del progetto. Quindi se noi siamo abituati ad ascoltare una canzone in 3, 4, massimo 5 minuti, in questo concerto invece ogni nota può durare anni. Una performance che è iniziata il 5 settembre 2001, giorno tra l'altro del compleanno di Cage, anche se il primo suono vero e proprio si è sentito solo 17 mesi dopo. Ed allora l'organo tiene premuti i tasti grazie a dei piccoli sacchetti di sabbia, mentre l'aria continua a passare nelle canne senza sosta, giorno e notte. Ogni tanto, dopo anni di attesa, l'accordo cambia. Per farlo, i volontari del progetto aggiungono o tolgono una canna dall'organo, in modo tale da costruire pezzo dopo pezzo, proprio mentre la canzone viene eseguita. Il 5 agosto di questo 2026 è avvenuto il 17° cambio di accordo, quindi da 7 note l'organo è passato ad 8. Anche se sembra un dettaglio minuscolo, in realtà questo momento ha segnato il completamento del 4% di questa intera opera. Diciamo che nessuno oggi vivente potrà mai ascoltare la fine di questo concerto, perché il 2640 è davvero lontano. Gli stessi organizzatori si chiedono che aspetto avrà il mondo quando l'ultima nota di questo organo risuonerà, se la chiesa esisterà ancora, se qualcuno si ricorderà di andare ad ascoltarla. Ecco che ci sarà questo gran finale, ma per ora quell'organo continua a suonare lentissimo e paziente, aspettando poi il prossimo cambio di accordi che magari arriverà tra qualche anno.
2: Torino International.

questa coppia ci ha accompagnato nel corso di questa estate 2026. Lui è Wello, lei è Anna Tatangelo, insieme con Notte Poetica. Insieme qui nell'appuntamento di Meron the Road andiamo a scoprire un altro record da parte di un ragazzino di 9 anni, lui si chiama Anderson Taylor, che pensate che a quell'età è riuscito ad aprire un vero e proprio museo di storia naturale nella sua città. Siamo in Illinois, adesso che ha 11 anni è riuscito addirittura a conquistare il suo Guinness World Record. Beh, tutto è incominciato con un suo viaggio, ovviamente con la famiglia in Scozia, dove aveva visto un museo dedicato ai dinosauri. Da lì l'idea di aprire un museo tutto suo, e nel frattempo aveva raccolto una serie di oggetti curiosi, di fossili, e da lì insomma la voglia di aprire appunto un edificio, una stanza, insomma un luogo che potesse accogliere tutta questa serie di reperti. E infatti il piccolo Anderson ha partecipato più volte alle riunioni del consiglio comunale di Cambridge, la località dove lui abita in Illinois, spiegando ai responsabili del paese il suo progetto. Alla fine il comune che cosa ha fatto? Gli ha concesso gratuitamente per un periodo un vecchio edificio dove aprire il museo, e da lì è nato il Cambridge Natural History Museum, cioè che ha aperto le porte il 9 agosto 2024, quando appunto lui aveva 9 anni e 340 giorni, e se all'inizio conteneva soltanto una vetrina, nel corso di questi anni il museo è cresciuto grazie anche a tutta una serie di dotazioni, e che gli ha permesso anche di entrare nella storia proprio del Guinness World Records. Infatti gli è stato riconosciuto il titolo di curatore di museo maschio più giovane al mondo. Infatti, come vi dicevo, nel giro di 2 anni il museo è cresciuto, da una vetrina ne sono passate 13, da pochi fossili adesso insomma ci sono tantissimi reperti minerali dei nativi americani, animali impagliati, insomma vari pezzi che gli sono stati anche donati da altri studiosi. E tra l'altro Anderson vorrebbe diventare paleontologo, cioè uno scienziato che studia fossili e la vita degli animali preistorici, e chissà, visto che ha già raggiunto all'età di 11 anni questo traguardo così importante, è probabile che continuerà insomma non solo a determinare il suo futuro diventando paleontologo, ma ancora a far parlare di sé con altre speciali iniziative.

0: Stupid Song, c'è Olivia Rodrigo nel pomeriggio di Torino International, che non è una canzone stupida, assolutamente. Diciamo che è un paradosso il titolo, è un pezzo davvero strutturato, ma soprattutto ha questo sound inconfondibile, anche perché devo dire che Olivia Rodrigo mette a segno un altro colpo emotivo inserito, insomma, in quella che è la prima metà del suo terzo progetto attesissimo discografico intitolato You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, un brano che si allontana dalle classiche ballate strappalacrime, ma che si addentra in questo territorio dell'autoironia e del disordine sentimentale. Quindi davvero è un ponte tra l'euforia iniziale e lo scontro poi con la realtà, in questo caso della crisi di coppia. Per chiudere il nostro appuntamento di Mero on the Road, quindi la nostra prima ora, ho deciso, insomma, di proporvi una novità di un artista italiano. Lui è Ernia, che propone un brano che era già stato scritto nel 2023, ma che per più di 3 anni è rimasto in una cartella. Adesso è arrivato il momento, insomma, per chiudere il cerchio e dedicare, insomma, questo brano a se stesso e anche a coloro che da sempre lo seguono. Tra l'altro è scritto anche con Charlie Charles, Ernia, e qui con noi nella nostra sezione novità. Il titolo del brano è Dedica, e sempre qui nel pomeriggio di Torino International.
1: Torino International.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sono le 16.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
3: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
5: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Witkoff e Kushner a Kiev da Zelensky. Trump parlerà oggi col presidente russo e il presidente ucraino. Nuova iniziativa americana con Mosca e Kiev. Un aereo di Amazon finisce fuori pista a Miami. 5 morti. Tra pochissimo, dopo una pausa.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buon pomeriggio dalla redazione, lunedì 7 settembre, al microfono Giuliano Ferrigno, esteri in primo piano. Tappa a Kiev per gli inviati di Donald Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff dopo i colloqui con Zelensky e alcuni consiglieri per la sicurezza nazionale europei definiti sostanziali e importanti. Gli inviati americani sono ripartiti ieri sera. Il leader ucraino punta ad una pace dignitosa, ma parla anche di Patriot e del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare. Finora sembra proprio di sì. Tra i motivi dello stallo, la questione territoriale che secondo Zelensky si può risolvere solo a livello di presidenti. Mosca intanto minaccia Berlino, le accuse tedesche per i droni a Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra, tuona Lavrov. Intanto secondo il Kiev Independent il presidente americano Trump avrà oggi una conversazione telefonica con il presidente russo Putin e con il presidente ucraino Zelensky dopo il rientro dei suoi inviati da Kiev. Medio Oriente, 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, tra cui due neonati. Già ieri gli attacchi avevano causato 7 morti nonostante il cessate il fuoco in corso. 9 persone sono state uccise in un raid che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani in un villaggio e 2 soccorritori sono stati uccisi dopo che la loro auto è stata colpita nella stessa area. Un'ultima notizia in chiusura, a paura all'aeroporto di Miami, un aereo cargo di Amazon finisce fuori pista durante l'atterraggio, si scontra con alcuni veicoli nell'aria causando 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in condizioni critiche. Lo scalo è stato immediatamente chiuso dopo l'incidente per consentire ai pompieri di domare le fiamme divampate in seguito allo scontro e aiutare le vittime. Diverse persone sono infatti rimaste intrappolate nei veicoli colpiti dall'aereo, costringendo i soccorritori ad una complessa operazione di estrazione. Le indagini sono in corso per accertare quanto accaduto. Le autorità potranno contare sulle scatole nere e sui testimoni. Nessuno sarebbe ancora stato sentito per facilitare i soccorsi, ma a breve le prime testimonianze saranno raccolte. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.

Lei è Mara Sattei, che si è affacciata al mondo dello spettacolo in primis grazie alla sua partecipazione ad Amici, era il 2014 ed era la 13ª edizione. Poi nel 2019 c'è stata la sua svolta anche a livello musicale grazie al suo fratello che è Tasup, e alcune collaborazioni con Car Brave e ancora insomma con Fedez e Tananai, che le hanno permesso di aumentare insomma il suo pubblico, di cambiare stile musicale. Poi c'è stato l'approdo a Sanremo, inizialmente con la canzone di Damiano David dal titolo 2000 minuti, e ancora in questo 2026 con Le cose che non sai di me. Tutto questo per dire che Mara Sattei sabato si è sposata, sì, non c'è stato nessun post, nessuna storia sui social ad annunciare questo importantissimo evento. Diciamo che la notizia è trapelata solo grazie ad alcuni scatti che sono stati fatti dagli invitati presenti a questa cerimonia blindatissima. Lei era in abito bianco accanto a quello che è un produttore musicale, dunque suo marito, che le aveva già fatto la proposta il 28 aprile 2025 durante una festa sorpresa per il suo 30° compleanno. Chiaramente la risposta è stata affermativa. Poi nel maggio 2026 c'è stato qualche scatto in merito all'addio al nubilato, e adesso insomma il grande giorno. Quindi Mara Sattei si è sposata con Alessandro Donadei, anche lui fa parte del mondo musicale visto che è un produttore, quindi anche noi insomma aggiungiamo tutti coloro che le hanno fatto e che continueranno a farle gli auguri per queste le felicitazioni insomma per questo evento così importante. Poi il tempo magari di fare un viaggio di nozze, e Mara Sattei tornerà in tour in occasione anche della presentazione del suo nuovo album Che me ne faccio del tempo. Infatti si chiama Club Tour 2026, partirà il 13 novembre da Roma all'Alcazar. Tra le date ce n'è anche una a Torino il 18 novembre all'Hiroshima Mon Amour. E con Mara Sattei rientriamo ufficialmente nell'appuntamento di Mary on the Road, seconda parte, sempre qui nel pomeriggio di Torino International. Torino.

0: Che sogno incredibile, ci sono Emma e Loredana Bertè. Beh, Emma ci ha abituato alle collaborazioni, anche la stessa Loredana Bertè, insieme, visto che si stimavano, nel 2021 hanno deciso di incidere questo brano, riproposto sempre nella seconda parte di Marion Road. Loredana Bertè, che tra l'altro, insomma, si augura di poter essere inserita tra i possibili big della nuova edizione di Sanremo, che sicuramente ci sorprenderà con una serie di scenari decisamente inediti. Ora, che possiamo dire, che a proposito di curiosità che arrivano da ogni parte del mondo, una cosa che mi ha particolarmente incuriosito è il cyber taxi. Sì, perché è arrivato da Tesla quello che si chiama in realtà Cybercab, il robot taxi, che è stato pensato per fare una cosa apparentemente semplice: portare le persone in giro senza che nessuno debba guidare, quindi niente volante, niente pedali, niente specchietti. Però il dettaglio che complica tutto è proprio quello che si nota appena si apre la portiera, cioè dentro non c'è nulla da azionare, ed è una scelta che ha attirato quasi subito l'attenzione delle autorità americane. Il Cybercab è sceso il 3 settembre scorso in strada ad Austin in Texas. Il debutto è stato un po' sottotono rispetto ai grandi eventi di Tesla, e forse perché il giorno dopo già sono arrivate tutta una serie di criticità da parte delle autorità federali statunitensi. Certo è che prossimamente questo servizio di robotaxi progressivamente si allargherà ad altre città americane, e quindi avremo non solo magari una Tesla adattata alla guida autonoma, ma addirittura un veicolo che permetterà di essere sempre più competitivo, ma naturalmente senza conducente umano a bordo, per creare ovviamente e realizzare quello che si pensava fosse soltanto, insomma, fantasia, ma diventa a tutti gli effetti un futuro vero e proprio.
1: Welcome to Pick

0: Cyrus, End of the World. Miley che fa sempre parlare di sé e che d'ora in poi dovremo eliminare un po' il suo cognome perché ha ufficialmente deciso di farsi chiamare con il suo nome, cioè Miley, proprio mentre si prepara a pubblicare quello che sarà il suo decimo album. Diciamo che la scelta è incominciata già da un po' di tempo, infatti il cognome era scomparso dalla sua biografia, del suo profilo Instagram, oltre che dal sito ufficiale che ora è diventato mileyofficial.com. E molti hanno pensato che la cantante, insomma, fosse pronta ad entrare nel club degli artisti che da sempre sono conosciuti con un solo nome, no? Pensiamo a Beyoncé, a Cher, a Rihanna, ad Adele, a Madonna. Il papà all'inizio non era tanto d'accordo, ma poi ovviamente ha detto e ha pensato che le star, quando aumentano, insomma, la popolarità, hanno bisogno comunque di cambiare, e quindi è giusto che Miss Cyrus diventi semplicemente Miss Miley. Nel frattempo non ci resta che attendere il nuovo album che arriverà dopo Something Beautiful, pubblicato nel 2025, e uscirà il 18 settembre, quando per tutti d'ora in avanti sarà semplicemente Miley.
1: Torino International, la tua radio, la tua città.

Just Might, c'è Bruno Mars qui con noi nel pomeriggio di Torino International. Devo dire che sabato è stato un giorno ricco di matrimoni. Vi ho raccontato quello di Mara Sattei, ma c'è stata un'altra cerimonia, però in questo caso non così riservata come quella dell'artista, ma piuttosto insomma una cerimonia condivisa. Sto parlando dei Me Contro Te, cioè di Luigi Calagna e di Sofia Scalia, che si sono sposati, però a differenza di altri artisti o di altri insomma cantanti che decidono di farlo in silenzio, in questo caso i Me Contro Te hanno trasformato le loro nozze davvero in un grande spettacolo, seguito da famiglie con bambini. Infatti molti alla fine di questo evento, di questo show, si sono fatti la stessa domanda: ma il matrimonio era davvero reale o è stato tutto uno spettacolo? Anche perché il matrimonio è avvenuto all'Unipol Dome di Milano. Siamo nel quartiere di Santa Giulia, questa arena nuovissima che è stata costruita in occasione delle Olimpiadi invernali, dove normalmente i cantanti famosi o comunque ci sono i grandi concerti, che però per una sera hanno dato vita insomma a questa trasformazione. Infatti l'Unipol Dome si è trasformato in una chiesa, con tanto di sedie in file, di navata al centro e persino di un finto altare sul palco. All'evento c'erano ben 6.000 persone, tra bambini, genitori e nonni. E attenzione, è vero che l'Unipol Dome può contenere fino a 16.000 spettatori, quindi sicuramente c'erano dei posti vuoti, però dovete pensare che questa cerimonia è stata seguita da oltre 100.000 persone in diretta online collegate da casa. E poi le persone che erano presenti hanno dovuto pagare un biglietto. Sì, i prezzi partivano dai 48 euro fino ai 110 euro a seconda ovviamente del tipo di posto, e c'era anche l'opzione speciale, pagando 250 euro in più, come accade un po' per i concerti, per vedere la coppia più da vicino. Ed eccoci dunque alla domanda più importante: ma questa cerimonia era davvero quella ufficiale o no? Perché il Comune di Milano ha spiegato che quell'arena non è tra i luoghi autorizzati per celebrare i matrimoni. Certo, c'è stato l'officiante, ci sono stati gli sposi, insomma c'è stato tutto l'entourage legato al matrimonio, ma in realtà non è detto che i due, Me Contro Te, insomma, si siano sposati. È vero che a fine aprile avevano mostrato sui social le loro pubblicazioni di matrimonio, quindi i documenti veri che sono depositati al Comune di Milano, ma è altrettanto vero che le pubblicazioni durano 180 giorni, 6 mesi, poi decadono e vanno completamente rifatte. Quindi, a conti fatti, insomma, si spera che, nonostante questo grande spettacolo, alla fine non sia stato soltanto uno show anche per accaparrarsi insomma ascolti e denaro, ma che sia stato davvero un matrimonio felice.

settembre porta tante nuove uscite musicali, una di queste è sicuramente Detto Tra Noi, Malika Ayane, che abbiamo ritrovato in questo 2026 inizialmente a Sanremo, con ovviamente un brano che le ha permesso, insomma, di ritrovare il suo pubblico, Animali Notturni, e adesso un nuovo progetto, anche perché il prossimo 18 settembre farà uscire il suo nuovo album dal titolo Cicale, quindi ci delizierà nuovamente con la sua voce e soprattutto con i suoi testi. Ma Malika Ayane dal 1 novembre partirà anche in tour, un po' in giro per l'Italia, tappa anche a Torino al Teatro Colosseo l'11 novembre a partire dalle 20:30, proprio in quello che è il suo tour teatrale a Teatro 2026 con Malika Ayane. Prima di chiudere l'appuntamento di Merund Road, vi capita la domenica di dormire qualche ora in più, di sentirvi un pochino più diciamo poltroni, oppure di sentirvi anche in colpa perché magari non vi svegliate allo stesso orario? Beh, da una parte una volta si diceva che bisognasse, insomma, rispettare lo stesso orario della settimana, no? In realtà adesso c'è una ricerca scientifica che è stata anche pubblicata e si dice che in realtà si possa dormire un'ora e 27 minuti in più, questa è la formula magica, per poter recuperare un po' della stanchezza e allo stesso tempo ridurre i rischi di ipertensione. Se invece si va oltre questa un'ora e 27, allora potrebbe esserci una sorta di effetto boomerang, quindi non bisogna esagerare oltre le 4 ore di sonno extra nel fine settimana, proprio per non andare incontro a degli effetti opposti. Vabbè, insomma, queste sono le ricerche scientifiche, poi ognuno sa bene con il proprio corpo cosa deve fare per potersi riprendere. Tra poco c'è Nick, noi ci ritroviamo per un altro appuntamento di Merund Road, sempre domani, martedì, a partire dalle 15 nel pomeriggio di Torino International. A voi tutti una buona serata, ciao da Maria Teresa.

0: Sono le 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
0: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'Asta del Mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
0: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
4: Torino International News.
5: Witkoff e Kushner a Kiev da Zelensky. Trump parlerà oggi col presidente russo e il presidente ucraino. Nuova iniziativa americana con Mosca e Kiev. Raid israeliani su un villaggio nel sud del Libano. 11 morti. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Non andate via.
4: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Nuovo appuntamento con l'informazione in questo lunedì 7 settembre, al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura. Tappa a Kiev per gli inviati di Donald Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff dopo i colloqui con Zelensky e alcuni consiglieri per la sicurezza nazionale europei definiti sostanziali e importanti. Gli inviati americani sono ripartiti ieri sera. Il leader ucraino punta ad una pace dignitosa, ma parla anche di Patriot e del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare. Finora sembra proprio di sì. Tra i motivi dello stallo, la questione territoriale che secondo Zelensky si può risolvere solo a livello di presidenti. Mosca intanto minaccia Berlino, le accuse tedesche per i droni a Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra, tuona Lavrov. Intanto, secondo il Kiev Independent, il presidente americano Trump avrà oggi una conversazione telefonica con il presidente russo Putin e con il presidente ucraino Zelensky dopo il rientro dei suoi inviati da Kiev. Medio Oriente, 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, tra cui due neonati. Già ieri gli attacchi avevano causato 7 morti nonostante il cessate il fuoco in corso. 9 persone sono state uccise in un raid che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani in un villaggio e 2 soccorritori sono stati uccisi dopo che la loro auto è stata colpita nella stessa area. Un'ultima notizia in chiusura: paura all'aeroporto di Miami, un aereo cargo di Amazon finisce fuori pista durante l'atterraggio, si scontra con alcuni veicoli nell'aria causando 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in condizioni critiche. Lo scalo è stato immediatamente chiuso dopo l'incidente per consentire ai pompieri di domare le fiamme divampate in seguito allo scontro e aiutare le vittime. Diverse persone sono infatti rimaste intrappolate nei veicoli colpiti dall'aereo, costringendo i soccorritori ad una complessa operazione di estrazione. Le indagini sono in corso per accertare quanto accaduto. Le autorità potranno contare sulle scatole nere sui testimoni. Nessuno sarebbe ancora stato sentito per facilitare i soccorsi, ma a breve le prime testimonianze saranno raccolte. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
6: Torino International. Ciao, mai buona musica. Se ascolta la Contact Direct. Torino International. DJ

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Witkoff e Kushner a Kiev da Zelensky. Trump parlerà oggi col presidente russo e il presidente ucraino. Nuova iniziativa americana con Mosca e Kiev. Un aereo di Amazon finisce fuori pista a Miami. 5 morti. Tra pochissimo, dopo una pausa.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buonasera dalla redazione in questo caldo lunedì 7 settembre. Al microfono Giuliano Ferrigno. Conflitto in Ucraina in apertura. Tappa Kiev per inviati di Donald Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff dopo i colloqui con Zelensky e alcuni consiglieri per la sicurezza nazionale europei definiti sostanziali e importanti. Gli inviati americani sono ripartiti ieri sera. Il leader ucraino punta ad una pace dignitosa, ma parla anche di Patriot e del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare. Finora sembra proprio di sì. Tra i motivi dello stallo, la questione territoriale che secondo Zelensky si può risolvere solo a livello di presidenti. Mosca intanto minaccia Berlino, le accuse tedesche per i droni a Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra, tuona Lavrov. Intanto secondo il Kiev Independent il presidente americano Trump avrà oggi una conversazione telefonica con il presidente russo Putin e con il presidente ucraino Zelensky dopo il rientro dei suoi inviati da Kiev. Medio Oriente, 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, tra cui due neonati. Già ieri gli attacchi avevano causato 7 morti nonostante il cessate il fuoco in corso. 9 persone sono state uccise in un raid che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani in un villaggio e 2 soccorritori sono stati uccisi dopo che la loro auto è stata colpita nella stessa area. Un'ultima notizia in chiusura, a paura all'aeroporto di Miami, un aereo cargo di Amazon finisce fuori pista durante l'atterraggio, si scontra con alcuni veicoli nell'aria causando 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in condizioni critiche. Lo scalo è stato immediatamente chiuso dopo l'incidente per consentire ai pompieri di domare le fiamme divampate in seguito allo scontro e aiutare le vittime. Diverse persone sono infatti rimaste intrappolate nei veicoli colpiti dall'aereo, costringendo i soccorritori ad una complessa operazione di estrazione. Le indagini sono in corso per accertare quanto accaduto. Le autorità potranno contare sulle scatole nere sui testimoni. Nessuno sarebbe ancora stato sentito per facilitare i soccorsi, ma a breve le prime testimonianze saranno raccolte. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Witkoff e Kushner a Kiev da Zelensky. Trump parlerà oggi col presidente russo e il presidente ucraino. Nuova iniziativa americana con Mosca e Kiev. Raid israeliani su un villaggio nel sud del Libano, 11 morti. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Non andate via.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Al microfono Giuliano Ferrigno. Ancora essere in apertura di giornale. Tappa a Kiev per inviati di Donald Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff dopo i colloqui con Zelensky e alcuni consiglieri per la sicurezza nazionale europei definiti sostanziali e importanti. Gli inviati americani sono ripartiti ieri sera. Il leader ucraino punta ad una pace dignitosa, ma parla anche di Patriot e del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare. Finora sembra proprio di sì. Tra i motivi dello stallo, la questione territoriale che secondo Zelensky si può risolvere solo a livello di presidenti. Mosca intanto minaccia a Berlino, le accuse tedesche per i droni a Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra, tuona Lavrov. Intanto secondo il Kiev Independent il presidente americano Trump avrà oggi una conversazione telefonica con il presidente russo Putin e con il presidente ucraino Zelensky dopo il rientro dei suoi inviati da Kiev. Medio Oriente, 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, tra cui due neonati. Già ieri gli attacchi avevano causato 7 morti nonostante il cessate il fuoco in corso. 9 persone sono state uccise in un raid che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani in un villaggio e 2 soccorritori sono stati uccisi dopo che la loro auto è stata colpita nella stessa area. Un'ultima notizia in chiusura, paura all'aeroporto di Miami, un aereo cargo di Amazon finisce fuori pista durante l'atterraggio, si scontra con alcuni veicoli nell'aria causando 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in condizioni critiche. Lo scalo è stato immediatamente chiuso dopo l'incidente per consentire ai pompieri di domare le fiamme divampate in seguito allo scontro e aiutare le vittime. Diverse persone sono infatti rimaste intrappolate nei veicoli colpiti dall'aereo, costringendo i soccorritori ad una complessa operazione di estrazione. Le indagini sono in corso per accertare quanto accaduto. Le autorità potranno contare sulle scatole nere sui testimoni. Nessuno sarebbe ancora stato sentito per facilitare i soccorsi, ma a breve le prime testimonianze saranno raccolte. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
8: Love his music.

0: info@torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo al nord. Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio instabilità in aumento su Alpi occidentali e Appennino settentrionale, qualche innocuo addensamento tra Piemonte e Lombardia. Sereno o poco nuvoloso sul Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria. In serata e nottata nuvolosità in progressivo aumento con precipitazioni in transito sul nord-est. Al centro al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, al pomeriggio temporali localizzati sulle zone interne dell'Abruzzo, più asciutto su Toscana, Lazio e Marche, in serata rapido miglioramento con ampie schiarite ovunque. Al sud e sulle isole al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutti i settori, al pomeriggio temporali a partire dalle zone interne di Campania, Molise e Basilicata con possibili sconfinamenti verso le zone occidentali, asciutto altrove, in serata e nottata tempo indeciso miglioramento con ampie schiarite, temperature minime stabili o in lieve diminuzione, massima in calo al centro-nord e generalmente stazionarie al sud. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.
3: Torino International. Love his music.
4: Peace hood. Latino.

0: Sono le 20:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Witkoff e Kushner a Kiev da Zelensky. Trump parlerà oggi col presidente russo e il presidente ucraino. Nuova iniziativa americana con Mosca e Kiev. Un aereo di Amazon finisce fuori pista a Miami. 5 morti. Tra pochissimo, dopo una pausa.
8: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Esteri in apertura, il conflitto in Ucraina. Tappa a Kiev per gli inviati di Donald Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff dopo i colloqui con Zelensky e alcuni consiglieri per la sicurezza nazionale europei definiti sostanziali e importanti. Gli inviati americani sono ripartiti ieri sera. Il leader ucraino punta ad una pace dignitosa, ma parla anche di Patriot e del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare. Finora sembra proprio di sì. Tra i motivi dello stallo, la questione territoriale che secondo Zelensky si può risolvere solo a livello di presidenti. Mosca intanto minaccia a Berlino, le accuse tedesche per i droni a Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra, tuona Lavrov. Intanto secondo il Kiev Independent il presidente americano Trump avrà oggi una conversazione telefonica con il presidente russo Putin e con il presidente ucraino Zelensky dopo il rientro dei suoi inviati da Kiev. Medio Oriente, 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, tra cui 2 neonati. Già ieri gli attacchi avevano causato 7 morti nonostante il cessate il fuoco in corso. 9 persone sono state uccise in un raid che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani in un villaggio e 2 soccorritori sono stati uccisi dopo che la loro auto è stata colpita nella stessa area. Un'ultima notizia in chiusura, paura all'aeroporto di Miami, un aereo cargo di Amazon finisce fuori pista durante l'atterraggio, si scontra con alcuni veicoli nell'aria causando 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in condizioni critiche. Lo scalo è stato immediatamente chiuso dopo l'incidente per consentire ai pompieri di domare le fiamme divampate in seguito allo scontro e aiutare le vittime. Diverse persone sono infatti rimaste intrappolate nei veicoli colpiti dall'aereo, costringendo i soccorritori ad una complessa operazione di estrazione. Le indagini sono in corso per accertare quanto accaduto, le autorità potranno contare sulle scatole nere sui testimoni. Nessuno sarebbe ancora stato sentito per facilitare i soccorsi, ma a breve le prime testimonianze saranno raccolte. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
6: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
6: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui negli studi di Radio Torino International. Siamo per la appunto, sesta edizione, quindi questa è la prima puntata registrata qua in studio e abbiamo ospite Maria. Ciao Maria.
7: Ciao, piacere. Di piacere, piacere. Di conoscervi di nuovo.
6: Di nuovo anche perché tu sei stata ospite nella quinta edizione. Esatto. E infatti lunedì c'è stata, lunedì scorso c'è stata la puntata, quella con tutti i medley, dove c'è passato anche il tuo pezzettino.
7: Esatto,
6: della canzone.
7: Della canzone Golden Eyes. Esatto.
6: Ok. Allora, oggi invece parliamo del nuovo singolo che è uscito il 16 di agosto.
7: Esatto.
6: Che è combinazione è anche il giorno del tuo compleanno.
7: Esatto, del mio 20° compleanno ho deciso di far uscire il mio album che si chiama Golden ed è uscito su tutte le piattaforme digitali, quindi potete ascoltarlo. E oggi in particolare parleremo di Falling Behind, che è una canzone che ha scelto lui in realtà, perché ho detto ascolta l'album, dimmi poi quale canzone ti ha colpito di più.
6: E combinazione ho scelto proprio quella che infatti non ci avevo fatto caso, era uscita pronto per come nuovo singolo di questo album.
7: Esatto.
6: Che è il terzo se non sbaglio.
7: Sì, esatto, è il terzo singolo in inglese, però in realtà di singoli ora ne ho ben 11.
6: Beh, però che non
7: però,
6: fanno parte,
7: però che non
6: album.
7: Fanno parte okay. dell'album, esatto, ed è il terzo singolo dell'album, esatto.
6: Dell'album. Sì. Un album, appunto, come detto prima, si intitola Golden, quindi racchiude 7 canzoni, mm-hmm. e 7 canzoni tutte in inglese, anche perché tu scrivi molto in inglese, giusto?
7: Sì, esatto, perché facendo pop internazionale, un pop un po' più alternativo all'americana, inglese, mm-hmm. Scrivo di più in inglese, però poi ovviamente traduco, faccio anche... Anche come dire, noto le persone che non parlano l'inglese, penso anche a voi che magari non conoscete benissimo l'inglese, perché ovviamente non tutti lo parliamo, e quindi traduco anche, cerco di tradurre sempre tutte le canzoni, quindi su YouTube le trovate tradotte, trovate un sacco di cose tradotte.
6: Poi noi consigliamo sempre di seguirci anche in video su YouTube, quindi anche su Facebook, dove viene condiviso, perché dopo l'intervista potete cliccare sul link che ci sarà sotto al video, appunto, per sentire di nuovo la canzone, in questo caso vedere di nuovo il video.
7: Esatto.
6: Di nuovo, per chi non l'ha visto di vederlo, chi l'ha già visto di rivederlo.
7: Sì.
6: Anche perché dopo che ascoltiamo la canzone voglio parlare anche del videoclip, okay. perché è molto particolare, bello e contrasta una parte bellissima teatrale. Non voglio anticipare troppe cose, quindi ne parliamo dopo. Faccio dire a te il titolo e andiamo
7: okay.
6: ad ascoltarla.
7: Sì.
6: Okay.
7: Si chiama Falling Behind. You're

0: Siamo tornati con Maria, appunto abbiamo ascoltato Falling Behind, ho detto giusto, esatto, vabbè, la pronuncia sì, un po' diversa,
1: no,
0: dalla
1: no, benissimo,
0: tua,
1: benissimo.
0: Va bene, ci sta, sì, da 54enne ci può stare, la mia pronuncia pessima. E parlavo prima del video, il videoclip è girato in un teatro, ma qua a Torino?
1: No, il videoclip è stato girato ad Arezzo, nei dintorni di Arezzo, in un teatro molto antico perché è del 1800, e abbiamo fatto questa scelta perché i registi con cui abbiamo

0: con le ali, no?
1: Sì, sì, molto teatrale già anche il vestito, perché appunto questa canzone è molto cinematografica, essendo cinematografica quasi come la colonna, qualcuno mi ha detto la futura colonna di James Bond, se si farà un'altra.
0: Infatti,
1: è un po' quel genere là, però ovviamente sempre pop, in chiave pop alternativo, e essendo molto teatrale abbiamo deciso di rendere questa teatralità anche tramite il teatro, quindi già una cosa diretta, no, per il pubblico. Se uno vede teatro, vede una sente una canzone teatrale e cinematografica, connette subito l'informazione e capisce già un po' com'è tutta l'atmosfera della canzone. Però allo stesso tempo diciamo che questa scelta è stata così proprio per sottolineare la storia della canzone, perché in questa canzone c'è proprio una come un film, tra una storia tra due persone che sono sempre state connesse tra loro, ma poi a causa dei traumi vissuti insieme hanno dovuto smettere di vedersi, e quindi non hanno più potuto stare insieme, e per forza c'è stato questo legame spezzato. Per questo infatti anche ci sono...
0: Per quello il titolo, rimanere
1: esatto,
0: indietro.
1: Esatto, rimanere indietro, perché questa volta, che è la volta definitiva in cui queste due persone si vedono, sì, sembra proprio di rimanere indietro, perché hai visto questa persona crescere insieme a te per tantissimi anni e poi ora le devi abbandonare perché non ce la fate più, perché vedete che i traumi che vi legano sono troppo forti, e quindi c'è bisogno di lasciarla andare. C'è anche questa cosa di... questo sentimento di un po' malinconia, no? E nostalgia, ma di voler lasciare andare.
0: Il motivo del fuoco a fine del... che poi il teatro prende fuoco, si sperano veramente.
1: Sì, allora...
0: Tutti gli effetti comunque usati dai registi.
1: Esatto, quindi il motivo di questo teatro che prende a fuoco è un po' come l'interno della persona, è come se la persona...
0: Il finale,
1: è il finale della storia ed è anche il finale del sentimento di quella persona, che non per forza deve essere romantico, perché comunque la storia non narra per forza di un amore,
0: fine.
1: Esatto, sì, di un lieto fine, ma di anche un amore tra due persone, ma comunque può essere anche una cosa platonica, e quindi questa persona poi alla fine crolla effettivamente, come fa anche il teatro.
0: Okay,
1: e quindi è una cosa molto simbolica.
0: Esatto,
1: il motivo dell'incendio.
0: Volevo parlare un po' degli altri brani, no? Allora, qui in radio abbiamo presentato l'altra volta Golden Eyes, questa volta invece questo nuovo singolo. Volevo parlare anche degli altri. Allora, il secondo singolo, che è Rules, giusto?
1: Esatto, esatto.
0: Male,
1: sì, sì, Rules. No, hai pronunciato
0: giusto,
1: bene invece,
0: okay,
1: sì, sì,
0: okay.
1: Rules, esatto.
0: Che è il singolo che è uscito tra un singolo e l'altro che abbiamo presentato qui,
1: sì,
0: in radio, e volevo che parlassi anche degli altri. Ci sono altri 5 brani, quattro brani, che in realtà tutti questi tre,
1: sì,
0: però 4,
1: sì, sì, sì,
0: okay,
1: esatto, tutti ancora.
0: Sì. Raccontami un pochino e anche darci,
1: okay,
0: i titoli.
1: Sì, perché di Rules ovviamente abbiamo già un pochettino parlato nella puntata precedente. Parliamo ora di questi quattro. Allora, i quattro brani che sono usciti poi insieme effettivamente al video e all'album completo sono It's Fine, Running Out of Time, Escape e Ride. E sono molto diversi fra loro, perché come hai anche sentito tu, penso, alcuni sono più vivaci e altri sono più pacati, hanno più un'atmosfera notturna, proprio perché in realtà il concetto di tutto l'album, quindi il concept, no, come facciamo, diciamo una parola molto all'americana, no?
0: Okay.
1: Il concept dell'album è proprio del viaggio, che può essere un viaggio fisico, ma anche un viaggio mentale, quindi può essere il viaggio nel mentre ti allontani da una persona, oppure, come nel caso di Falling Behind, oppure può essere un viaggio fisico, come in Ride. Infatti Ride, che è l'ultima canzone che è uscita, parla proprio di questo, di staccare dai problemi, di una persona che si porta la responsabilità sulle proprie spalle e non riesce mai a riposarsi effettivamente, per il proprio grande orgoglio, proprio il sentimento di dover fare sempre tutto da sola, non riesce, è sempre stanca, non riesce a staccare. Quindi

0: Ride invita tutte quelle persone, se si identificano in questa canzone, di viaggiare, di lasciare andare, di fare tante cose che ti faranno scoprire in realtà la vera persona che sei. E poi ci sono altre canzoni in mente, per me è la mia preferita, ormai l'ho detto dappertutto, quindi la mia preferita penso sia Running Out of Time, perché è una canzone molto personale per me, per quanto mi riguarda, perché parla proprio di aver paura di non cogliere l'attimo, di aver paura
1: il perdere qualcosa,
0: esatto, sì, il perdere un momento, il perdere, il non riuscire a fare sempre tutto, il pensare di fare sempre poco, di non raggiungere qualcosa, ed è diciamo una paura che la FOMO, no? Ovviamente fear of missing out, penso tutti sappiano cosa sia la FOMO, e quindi è una fobia che penso questa generazione soprattutto condivide tantissimo, perché vediamo tanto sui social, dappertutto, persone che vivono una vita che sembra quasi perfetta, no? Oppure che già a una giovane età hanno raggiunto degli obiettivi incredibili che sembrano straordinari, impossibili, e però effettivamente questa canzone riflette sul fatto che forse c'è bisogno va bene vivere questo sentimento, ma forse c'è bisogno di anche concentrarsi su altro, quindi descrive questa paura di non fare mai abbastanza e di non cogliere l'attimo, e allo stesso tempo dice di andare avanti. E
1: hai detto una cosa giusta, il fatto che vivere sui social all'apparenza sembra che vada tutto bene. In realtà è proprio così, no? Perché all'apparenza c'è sicuramente chi lavora molto dietro ai social e fa vedere le parti più belle, no? Le parti più, senza far vedere poi tutti in retroscena, no? Perché
0: certo.
1: Magari per non annoiare, oppure per non far vedere anche il lato quello più triste, no? della vita. E in questo programma invece, non so come si è notato, invece tante volte raccontiamo anche il retroscena, perché per me è giusto che sia così, no? Raccontare anche quello che, oddio, non troppo, perché poi magari poi si entra nella paranoia, no? Però raccontare anche qual è la verità, perché sennò alla fine sembriamo finti, no? Sembriamo poi che vada tutto bene, ma non è così.
0: Mm-hmm. È vero, infatti secondo me la cosa che rende oggi un artista, un vero artista, essere autentico e rispettare se stesso, rispettare anche gli altri, quindi ovviamente ognuno è libero di mostrare quello che vuole mostrare, ciò che si sente di mostrare, perché anche io molte volte mi rendo conto di non far vedere tantissime cose. Soprattutto io sono una persona molto riservata per quanto mi riguarda, nel senso che magari anche se sono una persona molto estroversa, poi parlando con me si capisce che racconto delle cose ma in maniera molto generale, e quindi molte cose me le tengo per me. Sono proprio come quella persona, no? Che si porta tutta la responsabilità dietro. Infatti il mio album è molto personale, devo dire.
1: Beh, meno male.
0: Sì, esatto, sì, è personale, però ci sono anche...
1: Ricordiamo che abbiamo detto l'altra volta nella scorsa intervista che sei soprannominata come la ragazza di Piazza Carignano, giusto?
0: Esatto. Sì, perché sto continuando a cantare per strada. Non so per quanto ancora continuerò, perché ovviamente c'è bisogno di scalare, di passare dalla strada ai palchi, quindi sempre più grandi.
1: Te lo auguro.
0: E quindi sì, continuerò a farlo ora in questo momento, però ovviamente sì, si spera sempre di andare avanti.
1: Sicuramente, quando poi sarai più famosa, magari uscirà poi un album dove tu riprenderai delle cover che cantavi in Piazza Carignano, e l'album si chiamerà La ragazza di Piazza Carignano. Perché no?
0: La ragazza di bello come titolo, però è intelligente.
1: Titolo di un album che poi ci sarà più avanti, quando poi sai, devi raccontare da dove sei arrivata.
0: Sì, poi dovrò darti i crediti per
1: per il titolo.
0: Crediti, esatto, no. Alla fine crediti Cosimo. quindi invece stavo dicendo, no, ci sono molte cose personali in questo album, però ci sono anche esperienze di altri come Rules e come Escape, che è una delle canzoni che, di cui non abbiamo ancora parlato. Escape in particolare parla...
1: Anche perché se poi devi tornare poi ci dici già tutto.
0: Sì, no, Escape parla di una relazione tra due persone e, in cui una persona ama tanto l'altra, ma questo amore non è corrisposto. Esatto, non è contraccambiato. Okay. Quindi c'è questo amore non corrisposto. E la persona, nonostante sappia che non è il momento giusto, no? E non è nemmeno l'altra persona, nemmeno la persona giusta per lei, decide comunque di amare fino in fondo per poi lasciare andare. Infatti, nello special poi della canzone, questa persona dice: per favore vai avanti, fammi andare avanti, voglio ricominciare da capo e non ho tempo da perdere in questa continuo susseguirsi di vicende dove ti devo rincorrere, no, in un certo senso. E io questa storia l'ho presa perché dico che non è personale, perché magari potrebbe sembrare personale, no, però è personale perché comunque tratta di due miei amici, di una cosa che è successa veramente, e però allo stesso tempo comunque è personale, no, perché mi sono addentrata nella situazione, nella loro relazione, esatto, e ho detto all'amica: ma dai, ma vai avanti, perché ci sono tantissime opportunità in questo mondo, non devi stare così male per questa persona, perché tra l'altro quest'altra persona non era nemmeno era un po' una persona tossica, diciamolo. Quindi
1: si era capito che era un meglio, amore tossico,
0: esatto, quindi era meglio lasciare andare. E a proposito di lasciar andare, c'è anche It's Fine, che okay, è la quarta persona
1: la quarta canzone
0: che è la quarta canzone di cui parliamo, e che parla invece di lasciare andare la propria personalità. Ma in che senso? Ora direte: perché dite lasciare andare la propria personalità, cosa significa, no? Però in questo caso c'è una persona che e manipolativa nei propri confronti, si mente a se stessa e si nasconde maschere, e a un certo punto decide, perché ormai non ce la fa più, vede che questa cosa la sta distruggendo, il non mostrarsi mai come si è effettivamente alle persone, e quindi decide di lasciare andare la propria personalità. Dice: basta, so che io sono così, racconta di com'è, del fatto che non riesce ad aprirsi con le persone, ma poi di nuovo nello special, perché di solito è lì che c'è sempre la risoluzione, dice che non ho tempo per vivere questa vita in questa maniera, devo cambiare qualcosa della mia vita. Quindi capisco di non essere una persona, di essere una persona difficile, di essere una persona complicata da gestire anche, e però allo stesso tempo va bene, infatti si dice it's fine, va bene, è così, lo accetto, però voglio anche cambiare. E questa cosa,
1: io, Maria, ti ringrazio tantissimo, siamo arrivati agli sgoccioli perché la puntata purtroppo sta per finire, per concludersi. Noi ti salutiamo e ti auguriamo un grande successo, e mi raccomando al pubblico, diciamolo, di seguire appunto Maria sui canali social, che
0: esatto,
1: sono
0: Spotify, Instagram, YouTube,
1: come Maria col come punto esclamativo.
0: Esatto, Maria con il punto esclamativo al posto della I, ricordatelo, esatto.
1: Okay. Sì. Ciao a tutti, alla prossima puntata, grazie Maria.
0: Grazie a voi. Bye.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.
7: Shaquille O'Neal, Magic Juice.

0: È mezzanotte.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: è l'una.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits Only at Radio Torino International. Number one champion song.